0: paz.
1: Radiovioleta.cl, en todos los idiomas.
2: Così, tra l'ombra e tu e la mia presenza non esiste più distanza. Così, ti amo come il mare calmo che accarezza la sua spiaggia. Così,

0: così, tra l'ombra tua e la mia presenza non esiste più distanza.
1: 3 de la madrugada, 20 minutos.